Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

duesque a falla strada e fa qui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che tu sei te il dio da tut ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupa mi domande scusa a passa fus per pagura che il che scappa la teie in ciù da una cruz ma cantanca me sun che più in cima sta montagna

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,